Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi. Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

pensa solo a chi eravamo. Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM pour vous.
1: Per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo! Le gambe un po' rotendo, credi a me! Che bambola! Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola! Dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla d'un lampione. Che sventola!

0: Lei, lei, lei spaventatissima. Lì per lì diventa pallida. Poi, poi, poi allarmatissima. Abbraccia per sorreggermi, le bacio con passion, sai com'è. Ci penso sopra e poi decido che mi va. Bacio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa. Implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà. Che bambola!
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM, per voi.

comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

senti sola come me. Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso.

pensato di essere così bene. Una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vedermi.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo scelpissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un assessore che Dio lo perdona.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, pa' chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, poi politicamente,

sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, quello che non ti frega e che non ti tradisce.

a piedi nudi e ho il diavolo in bottiglia. Il vagabondo sul vagone, la pace fra gli ulivi

0: come si fa a non volervi bene, grazie.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.